Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko. PG Voice Top 10. Novite predloženia tazi sedmice. Benjamin featuring Mirela Zare.